grava, tu sei le bleu, l'eau sous les valets. Dava la main, dessi la grava, per calinia se dire che so buon mume. Dava la main, dessi la grava, e me per tu vesti l'ou le medeirai. Dava la main, dessi la grava, per calinia se dire che so buon mume.